0: Xavi. Assistència de Xavi, més capadeta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Sports Assembly. Sports Assembly.
2: Sports Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.